tormina. Danna cussa digna cunna sagna cunna. Pille tormina. Dacu tormina. Dalcun anna daia donna daia mamadino. A pantera. Dacu tormina. Dalcun anna daia nasin tua di menina. Eeeh.